Beh, questa è una voce inconfondibile. Abbiamo appena ascoltato Andrea Bocelli che ha cantato Mamma in occasione della festa della mamma, ragazzi. Ci siamo. Ok, andiamo avanti con la buona musica sulle onde di Radio Italia col vostro Ciro Giorgio che vi augura buona e felice domenica.

Adesso vi ho fatto ascoltare Antonello Venditti, che vi augura una buona domenica a tutti quanti voi, e andiamo avanti con la buona musica.

E questo che abbiamo ascoltato era Antonio Maggio. Mi servirebbe sapere da un festival del 2013. E continuiamo qui sulle onde di Radio Italia, augurandovi sempre una felice domenica dal vostro Ciro Giorgio, che adesso mi trovo qui in tour. Andiamo in Florida e andiamo a fare un po' di spettacoli in vari posti. Ok, vi farò sapere poi le date precise e tutto quanto. Un abbraccio sempre dal vostro Ciro Giorgio e continuiamo con la musica.

E questa era Fiorella Mannoia con Io che amo solo te. Oh, che l'amore è la cosa meravigliosa, ragazzi, amiamoci, amiamo il mondo, amiamo la vita. Ok, andiamo avanti, vai con la buona musica col vostro Ciro Giorgio che vi augura buona notte.

Auguri a tutte le mamme! Oggi è la festa delle mamme! Vi ho fatto ascoltare subito una bella canzone proprio dedicata a tutte le mamme. Mamma, è tutto! Un bacio a tutte le mamme! Andiamo avanti con la buona musica!

0: ma ti amano di più.
1: E adesso abbiamo appena ascoltato Toto Cutugno con Le mamme. Le mamme sono una cosa preziosissima, chi ce l'ha ancora tenetela bella protetta, tenetela cara, abbracciatela, baciatela, un mamma baci. Ancora auguri a tutti quanti voi, buona domenica, e continuiamo con ascoltare invece un'altra bella canzone, Il primo giorno di primavera.

vi ho fatto ascoltare Il primo giorno di primavera, cantata dai Dick Dick, una bella canzone. E continuiamo con la buona musica, augurandovi una felice domenica.

E adesso abbiamo ascoltato Marina Rey con Primavera. Andiamo avanti con la buona musica sulle onde di Radio Italia con Ciro Giorgio che vi augura sempre una felice domenica.

E questo che abbiamo ascoltato è Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, con la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 2026. Bravo Sal Da Vinci, meritatissimo premio. E adesso